0: 照亮当前决策，问道神州发展。真挚嘱托，铸造通透的思想长城。口子教问答神州，星期六晚上八点半，凤凰卫视资讯台。
1: Credevi di essere arrivato e così perso tutto。
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby。
3: Tu stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per Shufu.
4: Te le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Como no les anunció.
0: Per Moshi.
5: This is your final warning!
6: They're not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默？
7: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
8: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难亦要执着前行。
9: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
10: Robby, questo è il tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。
11: 就已经超过了90%。

0: 是什么连接着彼此的血脉？是什么牵引着共同的期盼？是远在天涯的相思？
1: 公安部与缅甸警察总部开展联合，
0: 是近在眼前的真实？
2: 州院洞庭湖，
0: 是信念，是梦想，是我们自己的故事。赛轮轮胎，华文大直播，每天晚上七点，凤凰卫视资讯台。没有人上来就写好结局。
3: Ma non ci credo, ma fa uscire la
4: Bigman. Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per Shufu.
5: Te le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Como lei les anunció.
0: Per Mo Shi.
6: This is your final warning.
7: Enough breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默
8: ？For 50 years, we have been talking peace and non-violence.
9: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
5: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
10: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
5: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
11: Proprio questo è il tuo mondiale.
8: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月。不被定义。
12: 我呢就已经成功了90%。